want to find my heart. Rabba rabba da basa rabba da ba di da ba da ba di da ha. Zayana ba di da ba da ba da ba di da ba ha ya da ba di da ha. Rabba liya tor rabba liya zar da da ba di da ha. Zana ba di da ba da ba di da ba da ba di da ba ha. Zur rabba da ba di da ha. Zaliya tor kariya tor rabba da ba di da ba da ba ya. Zana ba di da rabba da ba di da di da ya. Zor zor zor zor di di di di ba di da ha. Ya na rabba ya na ba di da ba ha. Shala ba di da ba da ba di da ba da ba ha rabba di da ha. Rabba rabba di ba di da ba. Shalabadi bala hala badi la baha. Zidiya tor zaliya parra gada badi baha.